di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

le storie sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute.

le scarpe buttate per terra. La musica manca sulla radio, che ti fa venire voglia di ballare.

0: Con franchezza e gnade che gnade.
1: She wants to be your James Bond.